que me appartiene. Ubriaco di parole che perdevo voglio inventare, non so più che giorno è.